0: Ciao ciao bambina.
1: Arrivederci.
0: On reviendra, hein?
1: Di,
0: on se reverra, hein?
1: Quand ça?
0: Quand ça?